0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuoco con il filo e fare accesi la capota. La macchina aveva aperto lo scotolo con le gomme rossa.
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu, pa, scu, a.